0: Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti. Radio Canarias.

0: Canarias.
1: Es la hora 3:35 minutos.
2: Sono le 3:35 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolta.

0: Kalima.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Sono le 4:32 minuti.
3: Radio Cali.

0: En Radio Calima suena Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Sono le 6:33 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. La Camera con voto segreto ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale che prevedeva, insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura per un solo voto. Meloni dice

0: Cioè, ha vinto di nuovo la palude, Schlein ribatte, il governo ha fallito, andate a casa. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza, introdotti il fermo preventivo anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito, inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran su Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma. In Belgio 6 vittime sul lavoro e il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy nel pieno centro di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata. Le vittime erano tutte in uno dei due ascensori colpiti dalle fiamme e precipitati. Un gol per tempo e la Spagna batte 2-0 la Francia, regalandosi un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
1: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, guardatevi intorno e confrontatevi con chi sta affrontando un momento difficile. Questa consapevolezza vi aiuterà a superare le insoddisfazioni e a ritrovare la serenità. Toro, la determinazione e la costanza per raggiungere i vostri obiettivi di certo non vi mancano. Ricordatevi però di concedervi anche il giusto spazio per il relax e il divertimento. Questo è un buon momento per regalarvi qualche sfizio. Gemelli, sul fronte lavorativo le cose girano per il verso giusto, ma restate vigili. Non regalate la vostra fiducia al primo che capita, soprattutto se vi prospetta entrate facili e immediate. Cancro, la stanchezza potrebbe accentuarsi a causa di qualche disturbo fisico, quindi non trascurate il benessere. L'amore richiede vulnerabilità, non forza bruta. Leone, il vostro punto di forza in questo periodo è la stabilità, un traguardo che potete finalmente consolidare o impegnarvi a raggiungere. Le finanze poggiano su una base solida e non si esclude l'arrivo di entrate extra. Vergine, è il momento di fare ordine dentro di voi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In serata potreste ricevere una notizia o vivere un episodio che vi lascerà interdetti. Cercate di non prenderla di petto. Bilancia, mettete in campo i vostri talenti migliori e girate al largo dagli ostacoli. Muovendovi con cautela e riflettendo bene, riuscirete a prendere le decisioni più giuste, specialmente sul fronte economico. Scorpione, avete bisogno di sentirvi liberi, eppure il primo passo verso la libertà è affrontare ciò che vi spaventa. Le responsabilità non sono nemici, ma trampolini. Smettete di scappare dai vostri sentimenti. Sagittario, state attraversando un periodo faticoso e pieno di impegni. Questa fase però vi permetterà di scoprire sia i vostri limiti sia le vostre grandi risorse, aiutandovi a gettare le basi per una stabilità futura. Capricorno, economicamente ci sono tensioni e incertezze. Forse state aspettando una risposta importante. Provate a guardare le giornate con uno sguardo più morbido. Ogni cosa ha il suo tempo e il suo spazio. Acquario, attenzione alle finanze. Evitate di sfogare lo stress nello shopping compulsivo. Un piccolo strappo alla regola ci sta, ma esagerare potrebbe mettervi in difficoltà serie. Infine, diffidate da alcuni complimenti esagerati, se non li sentite veri. Pesci, è il momento del riscatto. Sia la carriera che le finanze vi permetteranno di rimediare ai vecchi passi falsi. Rimboccatevi le maniche, perché il vostro obiettivo principale deve essere la vostra stabilità. Oggi vi saluto con le parole di Plutarco. Non cercare la voce nei pesci, né la virtù nelle persone maleducate. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo. L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
4: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Ciao a tutti amici e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Buon mercoledì a voi e buon mercoledì alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Alessandra, come stai?
0: Bene.
1: Già stai un pochettino più abbronzata.
0: Sì, grazie
1: ieri,
0: a te, diciamolo, sì. Lo so che lo vuoi dire, nostra amici del Comedy. Sì, è vero.
1: Sei più guapa.
0: È vero, sono più guapa grazie alla nostra Ceci che diventerà a breve la mia personal trainer, la mia personal shopper, la mia personal tutto anche.
1: Io ti porto in giro.
0: Sì,
1: almeno
0: mi fa fare proprio un glow up, ragazzi, che poi dopo non mi riconoscerete più.
1: Dopo così, la fila.
0: Ciancio alle bande, parleremo tra poco di... Ho introdotto una nuova rubrica, chissà se funzionerà, abitudini del passato. Ci sono alcune tradizioni che raccontano molto dell'essere umano in generale e per questo vi porto nell'antica Grecia, o meglio in Persia, però non vi spoilerò altro. Tu invece cosa ci proponi quest'oggi?
1: Oggi parleremo dei buoni propositi, soprattutto le persone che si portano al mare questi mattoni di 600 pagine da leggere. E poi c'è solo la sabbia sopra e basta.
0: Ma scusa, ma se uno si rilassa, tu no, tu sei proprio una da bagno, sole.
1: No, io adoro leggere.
0: Ah, vedi, tu sei, ma io ti ho vista che ti metti proprio, non ti ho visto leggere ancora, ma andremo al mare.
1: Se vado con te al mare che faccio? Leggo.
0: Hai ragione.
1: Chiacchierare.
0: Però sei una che si mette proprio a fare la tintarella e quindi il libro è perfetto in quel caso, no?
1: Sì, solo che molte volte rimane là per settimane.
0: Va bene. Allora, ne parliamo tra poco e poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose che la generazione Z non capirebbe. Quindi alcuni commenti trovati sul web che potremmo capire solo io o solo te, non lo so, ci sono alcune cose che riguardano spesso anche la cultura pop tipicamente italiana, ovviamente, quindi poi te ne parlerò, non so se qualcosa...
1: Mi servirà il traduttore?
0: No, secondo me qualcosa sai anche tu, perché comunque è tanto che sei qui, no?
1: Sì.
0: Però sono comunque cose che rimandano la generazione di oggi non potrebbe capire, non c'è niente da fare. Poi dopo è più facile a farsi che a dirsi, poi tra poco te lo spiego.

0: cominciare anche questa nuova puntata del mercoledì con una nuova rubrica. Oggi abitudini del passato. Allora, attenzione. Nella tradizione raccontata dagli storici greci, i persiani avevano un modo particolare per prendere delle decisioni importanti. Tu sei una tipa indecisa di solito?
1: No.
0: Ok, sei molto... Io sì, perennemente indecisa.
1: Dipende, se sono cose molto molto importanti ci penso, ci ripenso.
0: No, io anche sulle stronzate.
1: Però, però a volte sono troppo impulsiva.
0: Ma infatti i persiani, soprattutto per questioni serie o politiche, avevano una pratica tutta loro che adesso vi racconto. Quando dovevano scegliere qualcosa di importante, facevano una specie di doppio test. Allora, il primo lo facevano da sobri, quindi discutevano la decisione in modo razionale con tutta l'assemblea del caso, cercando di capire cosa fosse giusto o conveniente. Poi c'era una seconda fase, che può sembrare insolita oggi, ma dopo aver riflettuto da sobri, loro si riunivano anche da ubriachi, ma si imbriacavano pesanti.
1: Vino veritas.
0: Esatto. E durante il banchetto con il vino ridevano, parlavano, discutevano, e sempre della stessa decisione, però in uno stato emotivo più istintivo, diciamo così. Esatto. Il motivo non era fare festa, anche se comunque
1: per me era una scusa, una buona scusa.
0: No, loro dicono che, o meglio, i greci che hanno riportato queste abitudini dei persiani raccontano che confrontare due versioni della stessa scelta, una lucida e controllata e l'altra più spontanea e guidata dalle emozioni, era l'idea che appunto accompagnava ogni decisione, perché se una decisione funzionava in entrambi gli stati, ok, allora era probabilmente davvero solida.
1: Quindi poi, era quella giusta.
0: Quella giusta se era sempre la stessa scelta sia da sobri che da ubriachi. Poi il giorno dopo, quando tornavano sobri, facevano un'ultima verifica per confermare o modificare la scelta. Quindi in pratica cioè il processo aveva tre momenti. Prima la ragione, poi l'emozione, chiamiamola emozione, l'effetto del vino, ok? E infine di nuovo la ragione. Quindi un modo molto particolare per cercare un equilibrio tra la testa e l'istinto.
1: Ma io mi domando, se queste due teorie non andavano d'accordo, che facevano?
0: Il terzo giorno prendevano la decisione di nuovo lucida.
1: Ah,
0: capito? Beh, invece io mi domando, perché non torniamo al tempo dei persiani?
1: Beh, non sarebbe male.
0: No, secondo me no.

0: parlato della curiosa pratica, abitudine dei persiani di riunirsi durante le importanti scelte sia da sobri che da ubriachi.
1: Da borrachos
0: e poi capire un po' quello che c'era da fare, perché secondo loro se da ubriachi la decisione era uguale a quella da sobri il giorno prima, era proprio la scelta perfetta.
1: Ma tu le scelte migliori quali sono da ubriaca?
0: Le mie?
2: Ah, no, guarda,
0: dovrei un attimo rispolverare l'album dei ricordi, in questo momento non ti saprei rispondere. Ma andiamo ai messaggi, che è meglio, andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy. Luca dice: se devo prendere decisioni così anch'io, ho già vinto, metà delle mie scelte verrebbero bocciate al primo round e l'altra metà al secondo. Sara invece dice: immagina il meeting, cioè immagina i meeting di oggi, no? Tutti ubriachi in riunione. Ok ragazzi, ora decidiamo da sobri e tra un'ora si replica con il vino. Io al secondo round proverei anche di comprare una nave, in effetti. Poi dipende quanto uno si ubriaca. Vabbè, concludiamo con Marco che dice: onestamente, questo metodo mi sembra geniale. Se una scelta regge sia alla lucidità che al caos, allora è destino. Esatto Marco, hai centrato proprio il punto. Era un po' questo quello che loro pensavano, i persiani. Tu invece scegli meglio da sobria o da ubriaca?
1: Allora, io non so che scelgo, però so solo che quando bevo penso che ballo da paura. Anche tutto, anche la salsa, la baciata, vedi come ballo
0: top.
1: Bene. Sì.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: En Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Terremoto politico sulla legge elettorale, quei franchi tiratori che affossano le preferenze. L'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la Premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Gli attacchi statunitensi contro l'Iran si intensificheranno nei prossimi giorni, a meno che Teheran non torni al tavolo dei negoziati. E quanto detto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox News. Colpiremo centrali e ponti, ha detto il tycoon, che non esclude un'operazione di terra. I Pashdaran fanno sapere, Hormuz resta chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni. A 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi e alla vigilia della sentenza al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, AD della società in carica. Aumenta la Fasol Italia, ieri già sfierati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Calcio, un gol per tempo e la Spagna batte 2-0 la favoritissima Francia, regalandosi un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina.

0: Diciamo, libro in spiaggia sì, libro in spiaggia no. Chi lo sa, la nostra se si legge. Io a casa, lei in spiaggia. Dici un po'.
1: Beh, mi piace, magari dopo pranzo metto sotto l'ombrellone quella mezz'oretta, non di più, perché io mi devo abbronzare. Ecco, io sono, ecco, capito, di qua, di là. Allora, comprare un mattone di 600 pagine con grandi propositi culturali e poi passare 3 settimane a fare cruciverba. Succede, eh? Sono proprio dati scritti, riscritti. Allora, i dati dell'Associazione Italiana Editori conferma che le vendite di libri registrano un picco prima delle partenze, ma le statistiche sull'effettiva lettura dicono che il 50% dei volumi portati al mare non supera mai pagina 20.
0: Allora, io sono curiosa di sapere questi statisti che fanno statistiche su ogni cosa, come fanno a sapere se io il libro che l'ho comprato l'ho letto? Vanno a rompere le palle alla gente sotto l'ombrellone?
1: Fanno dei sondaggi, ovviamente.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Ma tutto questo è colpa del calore, il rumore dei bambini, il DJ da spiaggia che ti insomma, tutta. Poi arriva l'happy hour, vai all'aperitivo.
0: Passa il bonazzo di turno, che fai? Cioè, lo sguardo.
1: Non ti giri.
0: Ti metti a guardare il libro, guardati intorno.
1: Esatto. Infatti. Ma qual è il libro che vi portate dietro da, non so, da 3 stati di fila e che non avete mai aperto?
0: No, io ce n'ho uno che mi porto sempre in giro ma non lo finisco. Ma più che altro quando viaggi, anche, forse non proprio per andarci in spiaggia, ma tu dici, vabbè, lo leggo in treno, lo leggo in aereo, poi io mi abbiocco e non lo leggo.
1: Io mi ricordo un'estate che era uscita la trilogia di 50 sfumature.
0: Sì.
1: E vedevi tutte queste donne
0: sfumature
1: di rosso, di grigio, di...
0: Io invece ho da un po' di tempo come diventare un leader di successo, non chiedermi perché io l'abbia acquistato e perché lo voglia leggere, ma comunque sono anni che me lo porto dietro e non ci ho capito niente, infatti non sono una leader e niente, va bene così. Si spiegano tante cose.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno "tutto il mondo è paese" segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme, che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia, in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia, dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini, nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio, nel 1925 l'attore Paolo Panelli, nel 1933 il disegnatore Guido Crepax e nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Libro sì, libro no, in spiaggia, sotto l'ombrellone. Quanti libri acquistati prima dell'estate o durante l'estate? Tantissimi. Quanti letti? Quasi, cioè le statistiche.
1: Se arriva a pagina 20.
0: Eh sì, Cecilia ha portato delle statistiche di alcuni statisti che, come ho detto io, vanno sotto l'ombrellone a chiedere: ma questo fino a che pagina l'ha letto? No, fanno dei sondaggi. È comunque uno studio insomma confermato, che dice che in realtà, anche se compriamo il libro, poi in spiaggia non lo leggiamo.
1: Abbiamo troppe distrazioni.
0: Tra vari cosce, culi che passano. No, scherzo. Allora, andiamo ai messaggi dei nostri amici.
1: Roberto, ho comprato la biografia di Churchill, come si dice?
0: Churchill.
1: In aeroporto. È talmente pesante che l'ho usata per fare ginnastica sul
0: bagnasciuga.
1: Ma sono fermo alla prefazione.
0: E vabbè, comunque un mattonazzo, esatto. Anche tu,
1: E Elena, io porto sempre i libri con le copertine intellettuali per fare bella figura con i vicini di ombrellone, ma dietro ci nascondo le riviste di gossip sul trono classico.
0: Ah, attenzione, oppure i libri hot, i libri un po',
1: Chissà. Simone, il cruciverba batte la grande lettura 10-0. Sì. Sotto il sole il mio cervello rifiuta i concetti complessi, vuole solo sapere qual è il capoluogo dell'Umbria.
0: Ecco, sai, vabbè, ci sta, hai ragione. Sì. Sai quante cose si imparano col cruciverba? Ecco, una cosa che mi è venuta in mente che mi piace fare, con te ancora non l'ho fatto, giocare a carte.
1: Che bello!
0: A me piace giocare a carte in spiaggia.
1: Burrago.
0: Sì.
1: Scopa.
0: Allora domani porto le carte.
1: Va bene.
0: Dopo la radio andiamo.
1: Ci sto.
0: Ok, oggi niente carte, però andiamo al mare lo stesso.
1: Sì.
0: Dai. Radio Kalima.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
4: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
5: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645-59-42-51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Abbiamo bevuto vino coi persiani, vi abbiamo portato in spiaggia a giocare a carte e a leggere libri. Che dire, adesso tra poco sarà il momento però di raccogliere il meglio del peggio dal mondo del web con la nostra rubrica hashtag flop and roll. Quest'oggi cose che la Gen Z non capirebbe, quindi alcuni commenti e parole che possiamo capire solo tra noi diversamente giovani.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, con i Pashdaran che annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco alla quinta flotta statunitense in Bahrain. Il comando centrale americano comunica intanto la conclusione di una nuova ondata di raid della durata di 7 ore contro obiettivi militari vicini allo stretto e sulle coste dell'Iran. Legge elettorale: la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla Camera per un solo voto e a scrutinio segreto apre una fase di incertezza per la maggioranza. La premier Giorgia Meloni parla di riflessione necessaria, mentre nel centrodestra è partita la conta dei franchi tiratori. Ponte Morandi, domani, a quasi 4 anni dalla tragedia in cui hanno perso la vita 43 persone, è attesa la sentenza del processo di primo grado. Gli imputati sono 57. Alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Un meccanismo di evasione fiscale e contributiva costruito attorno all'inquadramento del personale docente è quanto hanno accertato i finanzieri del Comando Provinciale di Agrigento in un noto istituto scolastico paritario del capoluogo. 131 le posizioni lavorative risultate irregolari per un conto complessivo che supera i 435.000 euro tra contributi evasi e sanzioni. Aumenta l'afa sull'Italia, ieri sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. È tutto.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, guardatevi intorno e confrontatevi con chi sta affrontando un momento difficile. Questa consapevolezza vi aiuterà a superare le insoddisfazioni e a ritrovare la serenità. Toro, la determinazione e la costanza per raggiungere i vostri obiettivi di certo non vi mancano. Ricordatevi però di concedervi anche il giusto spazio per il relax e il divertimento. Questo è un buon momento per regalarvi qualche sfizio. Gemelli, sul fronte lavorativo le cose girano per il verso giusto, ma restate vigili, non regalate la vostra fiducia al primo che capita, soprattutto se vi prospetta entrate facili e immediate. Cancro, la stanchezza potrebbe accentuarsi a causa di qualche disturbo fisico, quindi non trascurate il benessere. L'amore richiede vulnerabilità, non forza bruta. Leone, il vostro punto di forza in questo periodo è la stabilità, un traguardo che potete finalmente consolidare o impegnarvi a raggiungere. Le finanze poggiano su una base solida e non si esclude l'arrivo di entrate extra. Vergine, è il momento di fare ordine dentro di voi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In serata potreste ricevere una notizia o vivere un episodio che vi lascerà interdetti. Cercate di non prenderla di petto. Bilancia, mettete in campo i vostri talenti migliori e girate al largo dagli ostacoli. Muovendovi con cautela e riflettendo bene, riuscirete a prendere le decisioni più giuste, specialmente sul fronte economico. Scorpione, avete bisogno di sentirvi liberi, eppure il primo passo verso la libertà è affrontare ciò che vi spaventa. Le responsabilità non sono nemici, ma trampolini. Smettete di scappare dai vostri sentimenti. Sagittario, state attraversando un periodo faticoso e pieno di impegni. Questa fase però vi permetterà di scoprire sia i vostri limiti sia le vostre grandi risorse, aiutandovi a gettare le basi per una stabilità futura. Capricorno, economicamente ci sono tensioni e incertezze. Forse state aspettando una risposta importante. Provate a guardare le giornate con uno sguardo più morbido. Ogni cosa ha il suo

0: tempo e il suo spazio. Acquario, attenzione alle finanze, evitate di sfogare lo stress nello shopping compulsivo. Un piccolo strappo alla regola ci sta, ma esagerare potrebbe mettervi in difficoltà serie. Infine, diffidate da alcuni complimenti esagerati, se non li sentite veri. Pesci, è il momento del riscatto. Sia la carriera che le finanze vi permetteranno di rimediare ai vecchi passi falsi. Rimboccatevi le maniche, perché il vostro obiettivo principale deve essere la vostra stabilità. Oggi vi saluto con le parole di Plutarco. Non cercare la voce nei pesci, né la virtù nelle persone maleducate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: hashtag flap and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che solo, diciamo, anzi, cose che quelli della Gen Z non capirebbero mai, cioè i giovani. Noi siamo diversamente giovani, sia io che
1: io sono molto, molto più diversamente giovane di te.
0: Quindi, se diciamo siete over 30, sicuramente questi commenti, queste frasi sono un qualcosa che capite solo voi, non i vostri figli, non i vostri nipoti, non i vostri amici al di sotto dei 30. Allora, cominciamo con, sono curiosa di vedere se si ha qualche lampadina che gli si accende, perché tante sono pubblicità magari, e quindi dipende anche un po' della cultura pop italiana fondamentalmente. Però iniziamo con: c'è Gigi? No, è la cremeria? Questa per esempio è una,
1: sì,
0: la conosci?
1: Sì, okay. Sì, come no.
0: Poi la Christmas card.
1: Ecco,
0: la Christmas card era quella tessera per andare nella cabina telefonica, che a Natale costava meno, era una promozione. Adesso le cabine telefoniche non esistono più. Poi abbiamo Ambedi come balla Nando, non so se ve la ricordate.
1: Questa, sì.
0: Chef Tony Miracle Blade. Comunque la maggior parte sono pubblicità. Questo la dice, sì, lunga anche su quanto stavamo appiccicati alla TV.
1: È
0: adesso
1: vero.
0: È difficile.
1: Sai che facevo io con i miei parenti? Siccome le conoscevamo tutte le pubblicità,
0: sì,
1: dieci minuti.
0: La sfida.
1: Esatto, la sfida che indovinava. sì, era divertente.
0: Un'altra cosa che rimanda molto a quei tempi è TVUKDB.
1: Questa non la so.
0: Ti voglio un casino di bene.
1: Ah, ecco.
0: Avevamo i messaggi con i caratteri contati, no? E quindi
1: sì,
0: si abbreviava tutto. Poi Snake. Vabbè, chi è che non si ricorda Snake? Poi abbiamo, aspettate perché sto scorrendo.
1: A me piaceva molto giocare a Tetris,
0: Tetris,
1: ma in bianco e nero.
0: Tetris. Poi brava Giovanna brava, anche qua è un'altra pubblicità. Brava Giovanna brava, era così. Poi Emul, 3 giorni di attesa se andava bene e ti ritrovavi un porno la maggior parte delle,
1: ecco,
0: volte.
1: Ecco, questo mi era successo, è la prima volta che ho installato Emul nel computer. Vado per scaricarmi un album di un cantante spagnolo.
0: E invece ti sei trovata un po'. Poi abbiamo Ambrogio, un certo languorino, Ambrogio, Ambrogio, oppure petto, coscia, coscia, peccato, è tutto petto. Sono tutte quante pubblicità. Poi, vabbè, prendi la cornetta, Mondial Casa ti aspetta, il Festival Bar, i mondiali di calcio, che una volta insomma ci arrivavamo almeno a classificarci, ma questa è un'altra storia. E qua abbiamo un Cicileo, ma non lo posso spiegare. Tu sai che cos'è?
1: No.
0: Ecco, non te lo spiegherò fuori onda.
1: Ok.
0: Poi abbiamo gli Eiffel 65. So de Latina, però dai, è già un po' più Gen Z. So de Latina, questa è una cosa un po' più attuale. E poi, no, Gigi la cremeria che torna. Concludiamo con, vediamo se trovo, vabbè, il Fantabosco. E mi chiamo Virgola. Ti ricordi? Mi chiamo Virgola, sono un gattino.
1: Ah sì,
0: sono
1: come
0: la
1: no,
0: stella del telefonino.
1: La sai tutta, eh?

Presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: abbiamo fatto anche un bel tuffo nei ricordi oggi con la nostra Ceci, che anche lei è diversamente giovane come me, e abbiamo parlato di cose che voi della Gen Z non potete capire. Pappappero.
1: Come mi viene in mente quella pubblicità? E adesso vado con il
0: primo che incontro. Buonasera. Vero, vero. Si fa molto ridere anche quella. Bene, oggi puntata un po' nostalgica. Torneremo domani un po' più con lo sguardo verso il futuro, forse, non lo so. Non vi anticipiamo niente di quello che diremo, però ci saremo. Chi? Io, Alessandra Bellotti, e la nostra Cecilia Pedrosa.
1: Hasta mañana.
0: Quindi a domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Bentrovati, buon mercoledì 15 luglio con il GR delle buone notizie. È pronto al lancio il software Made in Europe che consentirà di verificare in maniera più stringente l'età dei social media. Nel momento di massima pressione sui social e sui loro algoritmi, con una serie di sentenze di condanna che ha colpito diverse big tech, Bruxelles muove il primo passo concreto remando contro il dilagare delle applicazioni e lo fa semplicemente con un'app. L'ha annunciato la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen in un punto stampa a Bruxelles. La leader dell'esecutivo europeo ha spiegato che l'applicazione è tecnicamente pronta e presto sarà a disposizione dei cittadini dopo aver passato a pieni voti un periodo di test in 5 paesi membri, tra cui anche l'Italia. Viaggio filatelico tra alcuni dei francobolli che hanno fatto la storia del paese. A Roma, il Made in Italy in formato francobollo, la mostra dedicata ai francobolli del Made in Italy. Il francobollo rappresenta da sempre una narrazione istituzionale storica delle eccellenze italiane, un oggetto piccolo ma ad alta diffusione simbolica, e con questa esposizione si vuole raccontare il Made in Italy attraverso alcune delle aziende italiane più rappresentative, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente la creatività, l'ingegno e l'identità produttiva italiana. Sono bastati 100 euro per cambiare la vita di un ingegnere parigino diventato proprietario di Testa di Donna, opera realizzata nel 1941 da Pablo Picasso. Un dipinto dal valore stimato di circa 1 milione di euro, finito nelle sue mani grazie a una lotteria benefica che ha destinato il ricavato alla ricerca sull'Alzheimer. L'estrazione si è svolta a Parigi, nella prestigiosa cornice della Casa d'Aste Christie's, dove sono stati venduti oltre 120.000 biglietti. Gli Oasis e il cantante britannico Phil Collins sono tra i nomi selezionati per entrare nella Rock and Roll Hall of Fame, pantheon di questo genere musicale negli Stati Uniti. L'ingresso avverrà durante una cerimonia il 14 novembre a Los Angeles. Oltre a loro entreranno nella Hall of Fame anche i giganti del metal Iron Maiden, per lungo tempo snobbati insieme al duo composto da Liam e Noel Gallagher. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Gaia, Bossa Nostra.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Viaggia senza interferenze, scarica l'app.

0: 40 minuti. Radio
1: Calima. Buongiorno dalla redazione. Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto è in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Lo stretto rimarrà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Secondo i media iraniani, oltre 30 civili sono rimasti uccisi nei recenti raid statunitensi nel sud del paese. Trump minaccia: gli attacchi continueranno finché non dirò basta. Il governo Meloni è pronto ad andare avanti, lo dice il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Sky, all'indomani della bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla legge elettorale. Siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al Paese. Ponte Morandi, alla vigilia del giorno della sentenza sulla tragedia del 14 agosto 2018. Arrivano le scuse di Autostrade per l'Italia con una lettera aperta della DIA Rigo Giana, diffusa questa mattina dall'azienda. Le azioni e le scelte di alcuni hanno lasciato ferite indelebili, si legge nella missiva. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini di Saman Abbas. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo. A Dallas, davanti a 70.000 spettatori, la squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono le reti di Oyarzabal e Porro. La Spagna troverà in finale una tra Inghilterra e Argentina. Match in programma stasera. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: Millenovecentonovantuno.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Un incendio in un appartamento situato in via Gofio nel comune di Telde a Gran Canaria ha provocato l'intossicazione per inalazione di fumo di 3 persone, tutte soccorse e trasferite in ospedale in condizioni moderate. Sempre a Gran Canaria, una vasta operazione congiunta tra la Polizia Nazionale e le forze locali ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico e all'arresto di 7 persone responsabili dell'introduzione di ingenti quantità di cocaina e hashish nell'arcipelago. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha confermato la fine della tregua termica e l'arrivo imminente della calima sulle isole, con polvere in sospensione e temperature in netto aumento, che toccheranno i 34 gradi, specialmente nelle zone interne e sulle vette di Tenerife. Nel quartiere di La Isleta sono entrate nel vivo le celebrazioni per la settimana grande delle feste del Carmen, inaugurate questa mattina all'alba con il Rosario dell'Aurora e la Diana fiorita prima delle tradizionali processioni. Spostandoci a Fuerteventura, le stazioni di servizio di Puerto del Rosario registrano oggi i prezzi del carburante più convenienti dell'isola, consentendo un risparmio significativo per i residenti, con tariffe che partono da 1,41 euro al litro per la benzina. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia

0: verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è mercoledì 15 di luglio, ciao a tutti, ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro paese, ci chiamiamo Verdi, Bianchi e Rossi. E il mercoledì, non so per voi, ma è un po' quel giorno della settimana giro di boa, ci siamo lasciati alle spalle il lunedì e il martedì e il weekend non è troppo lontano. Si parte tra pochissimo con l'agenda, quindi quelle date che hanno segnato la storia d'Italia. Nel 15 di luglio poi un po' di modi di dire e di proverbi all'italiana e andiamo al nord perché parleremo di un'eccellenza che sta benissimo con la mozzarella, col melone, il prosciutto San Daniele. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via a questo appuntamento di oggi, mercoledì 15 di luglio. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato a lei che porta un po' di Spagna nella nostra Italia. Ciao Ceci, bentornata.
1: Ciao Francesca, muchas gracias.
0: Allora, partiamo come sempre con le date, quindi un po' di agenda. Quali sono state appunto le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 15 di luglio?
1: Allora, in 1997 l'Italia e il mondo piangeva la scomparsa del grandissimo stilista Gianni Versace, morto assassinato fuori dalla sua casa a Miami da Andrew Cunanan. Oggi è anche la giornata mondiale delle competenze dei giovani per riflettere sul futuro delle nuove generazioni. Passiamo poi ai compleanni.
0: Sì, chi spegne le candeline esattamente in questi giorni, ci tengo a sottolineare perché anch'io appartengo a questo segno zodiacale, sotto il segno del cancro.
1: Allora, Rosalinda Celentano, attrice italiana, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Tanti auguri anche a Francesco Colombati, attore e regista italiano, Giuseppe Ferrara, regista e critico cinematografico italiano, e la bellissima attrice Laura Chiatti, moglie dell'attore Marco Bocci.
0: Abbiamo anche degli auguri di buon onomastico da fare
1: a San Bonaventura da Bagnoregio.
0: Io conoscevo un signore che si chiamava Bonaventura, che saluto. Il suo soprannome però, in maniera molto strana e particolare, era Rino. Non so, da bene, Bonaventurino magari.
1: Può darsi.
0: Ci siamo arrivati. Ultimo ma non meno importante, poi Ceci,
1: il proverbio del giorno: luglio col bene ed ogni cosa fa la festa calorosa. Significa che in questo mese la terra dà il massimo dei suoi frutti, tra grano e raccolti, e il caldo, anche se ci fa sudare, è il motore della vita contadina.

0: i primi messaggi del mercoledì che trascorriamo insieme. Io sono Francesca Romana. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, come stai?
0: Bene, molto molto bene.
1: Ti vedo bella in forma.
0: Sì, sì, sì, estate, sì. Fa caldo, quindi io appartengo a questa stagione, mi sento tutt'una con l'estate. E arrivano tanti dei messaggi dei nostri ascoltatori, Adriano e Martina, vero?
1: Esatto. Adriano dice: quanto è fortunato Marco Bocci. Trovo che la moglie Laura Chiatti, che oggi compie 44 anni, sia una delle attrici più belle del cinema italiano. Beh, io direi che Laura Chiatti è fortunata ad essere sposata con Marco Bocci. Scusate,
0: secondo me entrambi sono fortunati ad essere l'uno sposato con l'altra. Sono tipo, non lo so, una coppia perfetta. Bellissimi entrambi, bravissimi attori, tuttoissimi.
1: Sì, tu pensa che nell'ultimo film dice che quando hanno dovuto fare la scena di più intima, dice che Laura era abbastanza imbarazzata.
0: Eh beh sì, quella è la sua vita privata comunque, cioè, nel senso, avere l'intimità magari col proprio compagno davanti a telecamere, ma anche di un bacio, deve essere non semplice.
1: Pensa, io pensavo al contrario. Comunque c'è Martina che dice: il proverbio ha ragione, la mia campagna quest'anno è un'esplosione di pomodori.

0: siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, torna tra poco con noi Cecilia, che porta un po' di Spagna e un po' d'Italia nel nostro programma. Vi portiamo a Napoli perché c'è una tradizione, un'usanza che è molto particolare, che nasce, a cui poi ha dato inizio a tante iniziative benefiche, nasce proprio a Napoli. Avete mai ricevuto oppure avete mai lasciato un caffè sospeso? Oggi c'è anche la spesa sospesa. Scusate il gioco di parole, ma è di quello che si tratta. Perché far del bene a qualcuno lo si può fare anche col caffè. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
1: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastrobar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

0: e quindi il nostro paese è bello perché vario, ma soprattutto è bello perché ci sono tante sfumature che vanno a caratterizzare proprio la nostra lingua e che caratterizzano regione per regione. E noi oggi parliamo di modi di dire perché all'italiana, proprio di questi ce ne sono tantissimi. Bentornata Ceci, ma anche in Spagna, com'è la situazione modi di dire in Spagna? Ce ne sono di simili all'italiano?
1: Ma in questo momento non lo so, dopo ci penso e magari te lo dico. Comunque oggi analizziamo un modo di dire che abbiamo sentito dire soprattutto ai nostri nonni, almeno qui in Italia, un milione di volte. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Ma da dove arriverà questo detto? La metafora è chiarissima ed è presa dritta dalla vita domestica di una volta. Il lardo veniva lasciato a stagionare e a consumare in cucina. La gatta, che era golosa, provava a riavvicinarsi, soprattutto a rubarne un pezzetto. Tira e molla, alla fine il padrone di casa la beccava e ovviamente che faceva? Ci metteva una trappola, questa ci metteva lo zampino e rimaneva lì incastrata. Quindi ecco perché. Quindi alla fine è un modo di dire che tanto rischi che alla fine non si
0: poi
1: sa.
0: Poi alla fine comunque ci puoi
1: ci
0: cadere.
1: Rimetti la pelle.
0: Sì.
1: Quindi insomma è un modo di dire che alla fine tocca non tirare troppo la corda.
0: Questo vale sempre, non solo per la povera gatta di questo proverbio, ma è perfetto magari per la vita di tutti i giorni. Quanti di voi ci si rispecchiano?

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Sono riprese nell'aula della Camera le votazioni sugli emendamenti alla legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto.

0: Per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nella primavera del 2021 perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini e 22 anni per lo zio. È stato rintracciato a Colle Oppio a Roma quello che secondo la polizia è il responsabile di una serie di aggressioni contro alcune donne nel quartiere Esquilino. L'uomo è stato ricoverato in un reparto psichiatrico di un ospedale specializzato. Calcio, seconda semifinale dei mondiali 2026. Stasera alle 21 ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. Chi vince sfida in finale la Spagna, che ieri ha battuto la Francia 2-0. È tutto, a più tardi.
1: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, guardatevi intorno e confrontatevi con chi sta affrontando un momento difficile. Questa consapevolezza vi aiuterà a superare le insoddisfazioni e a ritrovare la serenità. Toro, la determinazione e la costanza per raggiungere i vostri obiettivi di certo non vi mancano. Ricordatevi però di concedervi anche il giusto spazio per il relax e il divertimento. Questo è un buon momento per regalarvi qualche sfizio. Gemelli, sul fronte lavorativo le cose girano per il verso giusto, ma restate vigili. Non regalate la vostra fiducia al primo che capita, soprattutto se vi prospetta entrate facili e immediate. Cancro, la stanchezza potrebbe accentuarsi a causa di qualche disturbo fisico, quindi non trascurate il benessere. L'amore richiede vulnerabilità, non forza bruta. Leone, il vostro punto di forza in questo periodo è la stabilità, un traguardo che potete finalmente consolidare o impegnarvi a raggiungere. Le finanze poggiano su una base solida e non si esclude l'arrivo di entrate extra. Vergine, è il momento di fare ordine dentro di voi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In serata potreste ricevere una notizia o vivere un episodio che vi lascerà interdetti. Cercate di non prenderla di petto. Bilancia, mettete in campo i vostri talenti migliori e girate al largo dagli ostacoli. Muovendovi con cautela e riflettendo bene, riuscirete a prendere le decisioni più giuste, specialmente sul fronte economico. Scorpione, avete bisogno di sentirvi liberi, eppure il primo passo verso la libertà è affrontare ciò che vi spaventa. Le responsabilità non sono nemici, ma trampolini. Smettete di scappare dai vostri sentimenti. Sagittario, state attraversando un periodo faticoso e pieno di impegni. Questa fase però vi permetterà di scoprire sia i vostri limiti sia le vostre grandi risorse, aiutandovi a gettare le basi per una stabilità futura. Capricorno, economicamente ci sono tensioni e incertezze. Forse state aspettando una risposta importante. Provate a guardare le giornate con uno sguardo più morbido. Ogni cosa ha il suo tempo e il suo spazio. Acquario, attenzione alle finanze. Evitate di sfogare lo stress nello shopping compulsivo. Un piccolo strappo alla regola ci sta, ma esagerare potrebbe mettervi in difficoltà serie. Infine, diffidate da alcuni complimenti esagerati, se non li sentite veri. Pesci, è il momento del riscatto. Sia la carriera che le finanze vi permetteranno di rimediare ai vecchi passi falsi. Rimboccatevi le maniche, perché il vostro obiettivo principale deve essere la vostra stabilità. Oggi vi saluto con le parole di Plutarco. Non cercare la voce nei pesci, né la virtù nelle persone maleducate. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
4: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Kalima, Radio Kalima.
1: Com'è che diceva il proverbio Sessi?
2: Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.
1: Ed è proprio di questo di cui abbiamo parlato insieme e ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, tante testimonianze anche di chi in questo momento, purtroppo, per fortuna questo dipende dai punti di vista, in questo momento è la gatta o il gatto, dipende che ci ha messo lo zampino. Chi ci scrive, Sessi?
2: Chiara dice: io andavo sempre a rubare i biscotti segreti di mia mamma prima di cena. Un giorno ho tirato giù l'intera scatola di latta facendo un baccano infernale, beccata in pieno.
1: Per non parlare dei cioccolatini della nonna o che i cioccolatini buoni delle zie che tenevano lì nella credenza ben nascosti, cioè perlomeno loro pensavano fossero ben nascosti, invece noi cari nipoti sapevamo esattamente il numero dei cioccolatini,
2: furbetti,
1: come magari ricreare l'effetto cioccolatino lasciando soltanto la carta, insomma. Noi in quel caso eravamo il gatto che ci metteva lo zampino. Io mai scoperta.
2: Che brava.
1: Oppure forse hanno finto di non scoprirmi, ma vabbè.
2: Poi c'è Pietro che dice: io copiavo sempre le versioni di latino dal solito sito, andata bene per mesi, poi il prof ha cambiato testo, all'ultimo io ho preso 3, zampino lasciato.
1: Posso dire? Anch'io sono della tua stessa scuola, cioè nel senso, anche a me è capitata questa cosa e a me successe anche che sul compito di greco mi scrissero il sito da cui avevo copiato la versione. Vabbè, può succedere.

0: Rimaniamo sempre in tema appetito e tavola, perché c'è un frutto in particolare che ha un proverbio tutto suo. Uno tira l'altra. Di che stiamo parlando? Beh, delle ciliegie. In Italia ce ne sono tantissime varietà, ma piccola curiosità, le ciliegie non nascono, non sono originarie dell'Italia. Da noi ci sono arrivate. Ed è di loro che parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi, perché parte dell'Italia ad oggi lo sono.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
4: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
5: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
6: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
7: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
6: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
7: Así la quiero yo.
6: Una bandera.
7: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
6: Islas Iguales.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Caribe!
2: È il mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati cari amici. Arriviamo in questa parte che dedichiamo come sempre alle eccellenze della tavola, del Made in Italy. E oggi parliamo di un prosciutto che ci invidiano in tutto il mondo. Che sì, che Made in Italy. Parliamo del prosciutto San Daniele assieme alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
3: Ciao Francesca, solo a dire questo nome, prosciutto di San Daniele, dopo a me già mi è venuta la colina in bocca.
2: Però posso dire una cosa, al pari del prosciutto di San Daniele c'è il jamón serrano.
3: O anche ancora meglio il pata negra in
2: è
3: Spagna.
2: È vero.
3: Buono, buono. Comunque ritorniamo in Italia, parliamo di un'eccellenza friuliana unica al mondo, prodotta solo nell'omonimo comune in provincia di Udine. Il segreto della sua bontà è il microclima unico di San Daniele del Friuli, dove i venti freddi delle Alpi incontrano la brezza salmastra dell'Adriatico. È 100% naturale, solo cosce italiane e sale. È ricchissimo poi tra l'altro di proteine nobili, digeribilissimo e pieno di grassi buoni. Si riconosce dalla forma a chitarra e perché mantiene lo zampino.
2: Non solo dalla sapidità, da quanto è salato e dal gusto. Questo,
3: esatto.
2: Non parlando magari dell'intera coscia di prosciutto, ma quando lo andiamo a comprare al supermercato direttamente tagliato a fettine.
3: Sì, poi visto che siamo in estate, l'abbinamento perfetto. Ovviamente con il melone,
2: sì.
3: Ma io direi di provarlo anche con i fichi freschi e con un pezzetto di focaccia calda.
2: Ma non solo, sì. Come dicevi tu, con
3: non
2: la focaccia
3: solo.
2: Il buon panino al prosciutto, quello che mangiamo al mare, con un po' di provola o di scamorza dentro e ti sei fatto non un piatto completo, di più ovviamente all'insegna del Made in Italy.

termina qui questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Ringrazio Cecilia che è stata con noi, ringrazio voi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon proseguimento e mi raccomando, è domani, stesso posto, stessa ora, non al centro giù in città, ma qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi.

0: Neja con Restless, Neja, un pezzo del 1998, grande successo. Certo che uno dice Nation con questo pezzo, e poi se uno la chiamasse col suo vero nome, perché lei è italianissima, si chiama Agnese Cacciola.
1: Quindi okay, già
0: un altro nome così. Buongiorno Barbie, come stai?
1: Buongiorno, bene, bene, felicemente bene, fiera della vittoria della nostra Spagna, andata, ieri seratone.
0: Anche
1: seratone.
0: Io me la sono guardata tutta, lo sai, incredibile.
1: Muy bien, anche io. C'era un sacco di gente in giro, poi qui a Corralecco è divertente perché poi si sono messi a fare i caroselli con la macchina, ma a Corralecco
0: sì,
1: abbiamo una strada.
0: Anche
1: quindi
0: qua,
1: andavano
0: anche
1: in
0: qua, qua praticamente c'era Playa dell'Inglés al sud di Gran Canaria, che era una giostra continua fino a tipo a l'una di notte, le due di notte, una cosa del genere. Ma credo che un po' in tutta Spagna, anche poi nelle altre isole, a Tenerife, e ovunque insomma ci sia stato un movimento. Pensa a quello che potrebbe succedere nel caso che, ok, ma
1: dai. Ma mi faceva sorridere perché appunto Corralecco, abbiamo un'unica strada Corralecco di centrale, cioè nel senso è nostra Signora del Carmen, l'avenida
0: sì,
1: principale, quindi arrivavano giù dritti fino alla rotonda, tornavano indietro, andavano fino alla rotonda,
0: è un loop,
1: così.
0: No?
1: C'è un loop su, esatto, perché quella abbiamo,
0: esatto. Va bene, dai, mercoledì 15 luglio, metà del mese di luglio, ovviamente Calima De Magnana, Roberto e Barbara pronti per la musica e le news fino alle 13, vai!
2: Radio Calima.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono quasi terrorizzato quando vedo sui social cose abbastanza incredibili, come questa specie di leggenda metropolitana, ok, che sta girando dicendo che il Papa ha scomunicato ultimo, non so per quali motivo, per la questione del concerto nello stesso spazio dove ha fatto anche lui Papa Boys e cose, ma cioè si inventano delle cose che io non ho, cioè per fare click ormai si fa veramente di tutto, si inventano anche le cose più assurde. Comunque vabbè, lasciamo perdere, che non mi mettete in mezzo i social, che ormai sono diventando veramente, già sono poco social, ok, ultimamente cioè c'è di tutto per farmi diventare ancora più a social ancora più il più possibile, ed è un errore, perché invece ci sono anche delle cose positive nei social che bisognerebbe tirare fuori, invece si tirano fuori solo le cose negative dei social. Vabbè, dai, prima notizia di oggi, Barbie.
1: Prima notizia di oggi è una notizia molto, molto interessante che stavo leggendo adesso. Si tratta di un programma di solidarietà aiuto del Cabildo di Gran Canaria. Ogni anno praticamente fanno un programma che si chiama Vacazione Sem Pass. In pratica accolgono le diverse famiglie di Gran Canaria, in questo caso quest'anno sono 41, accolgono altrettanto famiglie che arrivano dai campi profughi delle zone subsahariane, no? Mm-hmm. Quelle zone desertiche particolarmente ostili, e insomma dove di certo le condizioni di vita non sono favorevoli, accolgono queste proprio famiglie, tutte intere famiglie vengono qui da noi a trovarci e vengono ospitate da altre famiglie di Gran Canaria per alcuni mesi, per 2 o 3 mesi, in maniera tale che possano un po' staccare la spina, voglio dire, da queste condizioni, ricevere anche visite mediche, ricevere eventuali vaccini, insomma, o anche semplicemente trovare vestiti, insomma, avere un attimo di relazioni con questa parte, insomma, dell'Europa, e quindi fare queste appunto vacanze di pace. Quindi si tratta di uno scambio molto molto bello che funziona da alcuni anni e che è un bel modo anche appunto per aiutare la gente e voglio dire, senza dover far sì che poi vengano qui con Cayuco Spateras rischiando la vita e compagnia cantante, nel senso che questi sono semplicemente programmi di scambio, quindi di seguimento poi anche delle stesse famiglie nel loro paese quando poi ritornano, in maniera tale che poi non si sentano abbandonate. Non lo so, mi è sembrata una cosa molto carina.
0: Il concetto del prevenire è meglio che curare è sempre valido in tutte, esatto, le situazioni, esatto, anche in questa. 11:13 c'è Paolo Abduran, questa è una canzone che ebbe un successo incredibile nel 2022, si parla di Carretera Imán.

Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.

0: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA. Accoglienza un po' tiepida di questo brano, che si pensava avesse più successo, ma insomma no, non è che non abbia successo, funziona, però insomma è veramente un'estate piena di grandi brani estivi, sì. E quindi fa fatica, forse è uscito troppo tardi, perché anche il momento in cui esce un brano a volte aiuta, no? a combattere con tutti gli altri.
1: Anche se comunque i brani di Lorenzo vedo che comunque hanno, cioè, vengono fuori sul lungo raggio, anche sì. Buon Vento con Alfa, che all'inizio non convinceva tanto, in realtà suona bene, si sente tanto, insomma, anche se in giro ormai già da un mesetto, un paio di mesi, insomma, comunque continua a risuonare. Ecco, lui va così, va al suo modo di procedere, di approcciare con il successo e con il suo pubblico. Lui, senti, lancia le cose, poi pian piano le lascia come dire, sbocciare.
0: Abbiamo un dilemma in corso, ha scritto, ecco, un nostro ascoltatore di quelli proprio affezionati, Claudio, che salutiamo, e dice: buongiorno Barbara, buongiorno Roberto, vi potete immaginare come mi sento io in questo momento, perché sono nato a Buenos Aires, quindi Argentina, sono di padre di origine spagnola e o italiano, ovviamente vivo a Firenze da 40 anni con cittadinanza italiana e residente a Las Palmas. Per chi devo tifare secondo voi?
1: Beh, ma guarda che qua questa sera, cioè, da parte che anche qua di ispano-argentini ce ne sono tantissimi, quindi non ti sentire solo, caro, perché io qua ne ho almeno una decina di amici, di amichette, insomma, di amici anche di mia figlia, di padre argentino e madre spagnola o viceversa, quindi credo che sia una cosa abbastanza diffusa. Però la cosa bella è che chi vince o chi perde, insomma, comunque vince in casa, ecco, dovresti essere contento da quel punto.
0: L'unica cosa che dispiace, lo diciamo sempre, che la parte italiana non è premiata, esatto, in nessuna parte, però insomma Argentina, Spagna, eccetera eccetera, dai, qualche cosa succederà in qualsiasi modo vada a finire. Noi speriamo ovviamente che vinca la Spagna, olè,
1: detta
0: tra di noi, così, ok, diciamo che ce ne sarà per tutti. Vediamo come va la partita di oggi e poi decidiamo un po',
1: stasera sarà
0: vedremo
1: bella,
0: che
1: pesante.
0: Cosa succede, no? Quando è la finale? Domenica, se non erro.
1: Domenica, sì, no? Più che altro le tifoserie, sia argentini sia inglesi, sono belli
0: tosti.
1: Belli tosti, insomma, mantenete saldi gli animi, non iniziate a bere già da adesso, conoscendo le rispettive tifoserie, perché la partita è alle 8, però si portano avanti.
0: Esatto.
1: Si fa festa dopo.
0: Quindi, okay, insomma, ci aspetta una bella nottata, poi vediamo cosa succede domenica.
1: Sì.
0: Non diciamo niente perché non dobbiamo portare rogna.
1: No, e poi in tutto questo, almeno qui a Corallico, siamo nel pieno della festa della Virgen del Carmen,
0: certo.
1: Quindi qui c'è la verbena, ci sono le giostre, c'è i tifosi, ci sono le partite, cioè,
0: ma che bel fin di settimana che vi aspetta dalle vostre parti, hai capito? Planet Funk su Radio Calima e poi le

Un saluto dalla redazione. È ripreso questa mattina l'esame della nuova legge elettorale nell'aula della Camera. Ieri è stato bocciato per un solo voto l'emendamento di Fratelli d'Italia che introduceva le preferenze, nonostante il sostegno annunciato da Lega e Forza Italia. Il nostro governo va avanti con orgoglio, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento, Ciriani. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021 perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni allo zio. Ponte Morandi, domani a quasi 8 anni dalla tragedia in cui hanno perso la vita 43 persone, è attesa la sentenza del processo di primo grado. Alla vigilia è arrivata una lettera di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo Adigiana. Porgere oggi le scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale, si legge nella missiva. Inchiesta arbitri, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, atti alla giustizia sportiva. La corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato oggi una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Lo afferma il Codacons. Fare il pieno all'auto costa 6,8 euro in più rispetto a inizio luglio. È tutto, a più tardi.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Novecentottantanove.

0: diverso, siamo andati indietro nel tempo, 1989, cara Barbara. Mi sembra veramente bello ogni tanto ascoltare veramente i grandi classici della musica italiana, ma adesso andiamo in diretta su Facebook perché, beh, insomma, come tutti i giorni, almeno per, ancora per questa settimana, c'è il nostro Valerio Capasso per parlare di mondiali. Buongiorno Valerio e ben arrivato su Radio Calima.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ero preoccupato, l'ho detto, visto, perché ho visto che inquadratura cambiata, no? Non vedo un angolo diverso della tua casa. Allora, Valerio, che serata ieri sera, insomma, non so come, cosa sia successo dalle tue parti a Tenerife, ma qua hanno continuato a strombazzare, a girare in loop per tutte le strade del sud di Gran Canaria, almeno fino alle 2 di notte. Cosa è successo dalle tue parti?
1: Sì, sì, sì, no, vabbè, io diciamo vivo in una zona un po' più tranquilla, no, dell'isola. E quindi diciamo le urla si sono iniziate a sentire quando poi è stato dato il fischio finale 10 minuti dopo, su per giù, però diciamo durante la partita quasi non si è sentito niente, giusto il vicino che era in differita, quindi okay. Però dopo la partita è stato fatto, però nella piazza hanno fatto una bella festa,
0: una bella festa. No, io la cosa divertente è che all'inizio della partita, quando c'è stato il primo gol, io praticamente mi sono accorto solo dopo che stavo guardando non la diretta proprio della 1, ma stavo guardando il televisore. Ormai i televisori moderni sono strani, decidono loro dove andare a prendere le cose, la stavo guardando in streaming, quindi io ho saputo del gol, del primo gol, 30 secondi prima, perché io stavo guardando la partita, a un certo punto sentiamo che è successo? Che è successo? E poi dopo 30 secondi, gol, capito? Allora abbiamo capito che forse era il caso di cambiare, perché avere dagli altri, no? Il capire dagli altri lo spoiler non è bello. Allora siamo riusciti
1: a... No, penso di odiare i servizi streaming per il calcio proprio per questo, perché non esiste cosa che odi di più che lo spoiler di un gol. È una cosa, anche se una partita neutrale, mi sento completamente preso in giro, ecco.
0: Lo so, purtroppo bisogna stare attenti, lo streaming è in ritardo, sappiatelo, c'è poco da fare, è così. Allora Valerio, insomma, raccontiamo un po' nei dettagli. Io ho visto una partita, per quel poco che mi intendo di calcio, però so, bella combattuta, dove ho visto comunque due squadre che hanno giocato comunque anche, ma mi sembra bene, ho visto comunque veramente la Spagna bella attiva, bella forte sul campo. Come la pensi?
1: Ma per me ieri c'è stata una lezione di calcio proprio con tanto di dopo scuola degli spagnoli ai danni dei francesi. Ieri penso che la Spagna non abbia perso il controllo della partita neanche per un secondo, neanche nei minuti finali, quando sapeva già di star passando, che fosse questione di tempo, i francesi provavano ad attaccare. Cioè ieri la Spagna è stata impeccabile, finora la miglior partita non solo del mondiale della Spagna, ma che io ricordo dell'era della Fuente. Cioè è stata veramente una partita in cui hanno affrontato quella che per ora era la squadra più forte di questa Coppa del Mondo, con dei nomi che facevano paura, e li hanno presi a pallonate, li hanno palleggiato in faccia. E infatti due gol tre gol, perché poi ne hanno annullato uno alla Mal, sono un po' la fotocopia di quello che abbiamo visto, perché il rigore comunque arriva da una grande azione, il secondo gol è un'opera maestra d'arte impressionante, e il gol di la Mal, pure seppur in fuorigioco di poco, comunque era anche quella una bellissima opera calcistica, degna dei migliori piedi che abbiamo in questo pianeta Terra dal punto di vista calcistico. Quindi senti, ieri la Spagna pure per i neutrali è stata spettacolare.
0: Senti, come una curiosità, io sai, poi sui nomi a volte mi confondo, come si chiama il calciatore della Spagna, quello che ha quel cesto di capelli enorme che era l'unica cosa che si vede?
2: Cucurucciu. No, aspetta, come sì, non si chiama così, si chiama, si chiama il nome simile.
0: Ragazzi, c'è una cosa, io quando guardavo la partita da lontano vedevo soltanto i suoi capelli che andavano su e giù, sembrava una ola,
2: tipo delle Spalla Bob praticamente, per gli amanti dei Simpson.
1: Mi chiamo delle Spalla Bob, ecco. sì no, però Cucurella che Pedro Porro, che sono i due terzini, ieri hanno fatto una partita magistrale. Cioè di solito il terzino è anche un ruolo molto complicato in queste partite, perché è quel giocatore, il terzino in questa partita è il giocatore che deve saper difendere il fenomeno, perché comunque è fase difensiva, però deve anche sapere andare avanti e portare avanti la manovra. Ieri Cucurei e Pedro Porro hanno fatto una partita veramente degna dei migliori terzini del mondo.
0: Guarda, per capirlo io e rendermene conto io che non ne capisco poco insomma di calcio, devo dire che è stata veramente una bella partita che ha preso anche me, che insomma spesso e volentieri evito di guardare le partite di calcio, ma quando si parla di mondiali e quando si parla di partite a questo livello non si può non rimanere affascinati da vedere insomma quanto bel gioco ci sia sul campo, no?
1: No, sì, ma anche perché Luis de la Fuente, il CT della Spagna, ha fatto un lavoro con il gruppo veramente, io sarei dire, impeccabile. Cioè, ogni volta che diramava delle convocazioni per qualche torneo, gli criticavano magari delle scelte, perché lascia a casa questo per portare quell'altro, alcune scelte sulla formazione, sul portiere, sui cambi, e invece finora la ragione è sempre dalla parte dell'allenatore, che di solito quando una squadra non convince è un po' sempre il capo espiatorio, no? invece quando c'è da vincere, cioè quando la squadra convince, l'allenatore è sempre quello che passa un po' in secondo piano, no? Molti tendono a riconoscere il lavoro di Pedri, il gioco di Rodri, il gol di Lamine Yamal, la fase difensiva di Laporte, però mai che si riconosce De La Fuente, che sotto molte critiche ha messo Unai Simón in porta per tutto il mondiale quando nessuno lo voleva in porta, ha messo titolare Cubarsí e Laporte, che non venivano da una grande stagione, e infatti ha dato ragione. La gente voleva Merino titolare perché era una forma più smagliante, invece si è dimostrato essere il jolly dalla panchina. Lamine Yamal, nonostante la stagione chiusa con un infortunio, continua a essere devastante. Insomma, la ragione a Luis de la Fuente finora su ogni punto gli è stata data. Quindi io oserei dire che mentre la Francia ha avuto Mbappé, l'Argentina ha avuto Messi, l'Inghilterra ha avuto Harry Kane, per me la Spagna, il vero simbolo della Spagna, è l'allenatore. Per me Luis de la Fuente è stato quello che è riuscito a creare quella sinergia nella squadra che mancava da tempo.
0: Senti, hai parlato dell'Inghilterra che gioca stasera con l'Argentina.
2: Che partita ci aspetta?
0: Che partita ci aspetta? E insomma, secondo te cosa succederà? Cioè, sarebbe meglio per la Spagna giocare contro l'Inghilterra o giocare contro l'Argentina? Che dici?
1: No, secondo me una volta che batti la Francia e sei in finale può arrivarti pure il secondo Reich.
0: Non lo dire, tocchiamo
1: ferro. No, aspetta, chiarezza. Io non dico che hanno già vinto, assolutamente, però dico che una volta che arrivi in finale non devi avere paura di nessuno, cioè chiunque ti capiti te la giochi 90 minuti, certo, e dimostri di essere superiore. In caso contrario non fa niente. È stato, penso che anche se la Spagna dovesse perdere la finale, gli spagnoli sarebbero contenti del ricordo che si sono portati del mondiale, perché è stato un viaggio magico della Spagna, iniziato male però finito, comunque potrebbe finire bene o comunque con un bel ricordo. Quindi una volta che viene battuta la Francia, tra l'altro a pallonate, io penso che non bisogna avere paura, con tutto che hai messo contro magari Bellingham e Harry Kane. Io credo che in quel momento non devi avere paura, poi è chiaro, la soffri perché è una finale, però secondo me forse l'Argentina ha più esperienza in finale rispetto all'Inghilterra, quindi forse, seppur non giocando bene, potrebbe cacciare dal cappello qualche giocata più convincente. Quindi secondo me l'Inghilterra, avendo meno esperienza, può essere più fattibile.
0: Ok, quindi diciamo che questa sera, che ora la partita sempre alle 20,
1: sì, alle 20 Canarie, sì.
0: Alle 20 Canarie, alle 21 ovviamente nel resto dell'Europa. Beh, insomma, mi sembra che ci sia bella attesa, perché alla fine poi intanto diciamo che dopo la partita di questa sera rimane poco, rimane la partita della finale in qualche modo di domenica, oppure ce n'è ancora una, no?
2: Quella di sabato.
0: C'è quella di sabato ovviamente per il terzo e il quarto posto, vero? Esatto, quindi insomma avremo anche la giornata insomma di domani e dopodomani tranquilli da questo punto di vista. Abbiamo anche la possibilità di fare un po' di chiacchiericcio, proprio spicciolo da bar, no?
2: Bar sport
0: Calima, per arrivare poi ovviamente al sabato e la domenica. Ci dispiace che poi oltre il sabato e la domenica noi non siamo in diretta con Calima de Magnana e con Calima de Canarias, ma sicuramente, anzi te lo dico già in anticipo, ci sentiamo lo stesso lunedì, almeno per fare il punto della situazione, per festeggiare insieme quello che succederà, speriamo, almeno per quanto riguarda la Spagna.
1: Sì.
0: Dicevi, scusa?
1: Sì, no, scusate per un po'. Dicevo che magari lunedì si può sicuramente fare un resoconto diciamo della finale e tutto, però anche se magari martedì vogliamo fare un resoconto di quelli che sono stati i risultati proprio di questo mondiale, cosa ci portiamo dal mondiale per renderlo un programma comunque più totale sulla Coppa del Mondo, visto che l'abbiamo fatto passo dopo passo, anche per me
0: va benissimo, benissimo. E poi se vogliamo facciamo la terza giornata, facciamo una giornata invece dove facciamo tutti i vari riti tribali per cercare di portare l'Italia al prossimo mondiale, altrimenti continuiamo a fare mondiali senza l'Italia, ragazzi, è veramente una tragedia. Va bene, allora oggi ovviamente il nostro Valerio sarà alle 16:35 assieme a Michelangelo in spagnolo in Calima de Canarias per raccontare anche al pubblico spagnolo tutto quello che è stata questa bella partita di ieri. Noi ci risentiamo domani e in qualche modo domani faremo i conti e sapremo bene che cosa ci toccherà chi ci aspetta alla Spagna la domenica nella finale. Ok, ciao Valerio, buona giornata.
2: Ciao Valerio,
0: ciao.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
5: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
7: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
6: Suono digitale perfetto.

0: pericoloso agitare la Coca-Cola, Non vorrei dire niente, non so se ti è mai capitato in aereo, durante un viaggio in aereo, no? Che ti arriva la lattina della Coca-Cola e tu la stappi e tutto addosso a te, al vicino, a tutto quanto. A me due volte mi è capitato, non è una bella esperienza quando sei stretto tra tre persone, otto persone di fianco, avere tutta la faccia piena di Coca-Cola. Può però capitare.
1: E comunque quella più invasiva non è la Coca-Cola, ma l'acqua Crystal che vendono al Mercadona, l'acqua di Seltz, che è uno degli ingredienti base, insomma.
0: Quella è proprio una bomba, cioè se la butti.
1: Quella è una cioè se non lo sai, cioè ti esplodi, cioè fa del male, ci dovrebbero essere delle avvertenze scritte. Cioè,
0: tenere lontana la portata dei bambini, non agitare, esatto. E se la aprite,
1: cioè non è neanche agitare,
0: attenzione.
1: Ma anche ferma, cioè la devi guardare, prima gli devi fare disimpegno e ma non
0: prima
1: basta,
0: la devi disinnescare, devi... come si dice.
1: Esatto. Ma almeno in tre tappe, perché non basta un unico disinnesco, devi fare prima poi dopo via. Il terzo lo puoi aprire. Ecco.
0: Diamo la linea alla redazione qui alle Canarie e poi torniamo con un grande successo della musica internazionale.
2: En Canarias
3: es la hora 12:01.
2: Sono le 12:01.

0: Un giorno da Marcello Salis. Un incendio in un appartamento situato in via Gofio, nel comune di Telde, a Gran Canaria, ha provocato l'intossicazione per inalazione di fumo di 3 persone, tutte soccorse e trasferite in ospedale in condizioni moderate. Sempre a Gran Canaria, una vasta operazione congiunta tra la Polizia Nazionale e le forze locali ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico e all'arresto di 7 persone responsabili dell'introduzione di ingenti quantità di cocaina e hashish nell'arcipelago. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha confermato la fine della tregua termica e l'arrivo imminente della calima sulle isole, con polvere in sospensione e temperature in netto aumento, che toccheranno i 34 gradi, specialmente nelle zone interne e sulle vette di Tenerife. Nel quartiere di La Isleta sono entrate nel vivo le celebrazioni per la settimana grande delle feste del Carmen, inaugurate questa mattina all'alba con il Rosario dell'Aurora e la Diana fiorita prima delle tradizionali processioni. Spostandoci a Fuerteventura, le stazioni di servizio di Puerto del Rosario registrano oggi i prezzi del carburante più convenienti dell'isola, consentendo un risparmio significativo per i residenti, con tariffe che partono da 1,41 euro al litro per la benzina. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: canzone dedicata a Valerio, che lui è un appassionato degli ABBA, no? Le aveva confessato l'altro giorno, gli ABBA Forever, bello questa canzone, SOS, siamo andati un po' indietro negli anni 70. Allora Barbie, andiamo avanti con le nostre notizie a mezzogiorno e 6 minuti, oggi è mercoledì, quindi una giornata abbastanza tranquilla, mentre invece domani abbiamo ancora tante cose, perché se non erro domani abbiamo anche l'appuntamento con i nostri amici, con la legalità. Noi domani, il giovedì, ogni due giovedì, signor, noi siamo molto più legali, no? Non facciamo, siamo molto più attenti, non vogliamo andare in galera.
1: Invece gli altri giorni è una di quelle aspirazioni in cui puntiamo, no? Tutti. Cioè,
0: arrestateci per favore.
1: Esatto.
0: Okay. Allora,
1: io vi voglio portare, insomma, ogni tanto mi piace fare una piccola parentesi dedicata ai posti, un po' per scoprire le nostre isole. La settimana scorsa ci siamo un po' occupati della Palma, in quanto la mia personcina stava lì, e oggi invece volevo parlarvi appunto di un'altra zona un po' particolare, cioè un borgo, diciamo, che è uno di quelli che si è mantenuto più, come dire, indigeno in qualche maniera, no? Quindi stavo parlando di Tenerife, in particolare del borgo di Masca. Questo addirittura viene chiamato un caserio, cioè un piccolo insediamento rurale. Si trova, è una delle zone, diciamo, più affascinanti geologicamente
0: parlando,
1: spettacolari dell'isola di Tenerife. Si trova all'interno del massiccio del Teno ed è celebre per la sua straordinaria conservazione dovuta proprio a secoli di isolamento geografico. Pensate, ovviamente il nome Masca è di origine guanci ed è praticamente molto prima dell'arrivo dei conquistatori spagnoli, già c'erano lì e è stato uno degli ultimi posti nei quali i conquistatori spagnoli sono riusciti ad arrivare, proprio per la sua location, come si dice.
0: Cos'è, arroccata da qualche parte, difficile da raggiungere?
1: Sì, praticamente si trova all'interno di barrancos, ci sono delle gole profonde, imponenti pareti verticali di roccia vulcanica. In questo modo offriva una naturale difesa praticamente invalicabile. Quindi quando la corona spagnola è arrivata nel 1496, l'accessibilità di Masca ne fece uno degli ultimi rifugi per gli indigeni che cercavano appunto di sfuggire alla cattura, permettendo loro di rimanere, di mantenere lo stesso stile di vita nonostante periodi appunto nonostante si stesse cambiando, insomma, il sostrato spagnolo stesse prendendo la meglio su quello indigeno, no? Quindi la loro vita agropastorale è andata avanti per addirittura generazioni prima di entrare così a contatto con la Spagna. Pensate che fino alla seconda metà del Novecento Masca è rimasta scollegata dalla seconda metà del Novecento, quindi non stiamo parlando del sette, cioè proprio, voglio dire, a noi sembra ieri, vivendo in un regime di quasi totale autosufficienza. Gli unici modi per accedere a questo borgo infatti erano a piedi, risalendo le ripide pareti del burrone, oppure a dorso di mulo attraverso impervi sentieri montani. L'apertura della strada, dell'unica strada che in qualche maniera li ha tolti dall'isolamento, risale agli anni 70 con la costruzione della strada montuosa della TF 436, un percorso tortuoso e stretto che oggi collega il borgo a Buenavista del Norte e Santiago del Teide. Quindi la conservazione praticamente intatta, e da lì tra l'altro si ha una vista incredibile su tutta, diciamo, sul barranco de Masca, e quindi insomma è uno dei trekking preferiti da chi va, insomma, a scoprire queste zone. Tra l'altro bene di interesse culturale, insomma, è protetto, perché immaginatevi che se fino agli anni 70 non si poteva neanche accedere, immaginatevi che piccola perla antica, insomma, vi propongo oggi.
0: Sì,
1: di
0: perché
1: andare
0: dove arriva l'uomo poi distrugge, c'è poco da fare, lo sappiamo molto bene, ma ecco, fortunatamente ci sono nel mondo ancora tanti piccoli posti dove magari per situazioni geografiche è più difficile ad arrivarci, sono poi i posti che si mantengono meglio, più naturali, più come potevano essere una volta. Quindi insomma, andatelo a visitare se vi capita, con calma però, perché ci vuole pazienza, non è un posto di massa, ok?
1: Diciamolo, no, esatto, così. Piano piano. Uno uno per volta, mi raccomando, non mi massificate massa.
0: A questo punto dedichiamo una canzone agli amici di Tenerife. Ovviamente Tenerife è sempre una delle isole più frequentate qui nell'arcipelago Canaria, e è una dei simboli ovviamente di Tenerife è il suo vulcano, che è una meraviglia nel vero senso della parola,
1: il Fuji delle Canarie,
0: il gigante delle Canarie.

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: ovviamente tutto quello che ogni giorno maciniamo su Radio Kalima. Adesso invece sono le 12.25, cara Barbara, dove andiamo a raccontare qualche cosa. Io poi c'è una notiziotta che arriva da Madonna, ma ce la giochiamo dopo, dai. Adesso
1: la notiziotta mi piace, come, mi piace, perché
0: la notizia che non ci cambia la vita, però ci piace dare.
1: Esatto, bellissimo. Notiziotta entrerà nel mio gergo giornalistico. Allora, però prima di parlare della nostra notiziotta, parliamo di una notizia invece che arriva dalla Spalmas di Gran Canaria, dove è stata aggiudicata i lavori di riqualificazione della zona della Puntiglia. Sappiamo che stiamo parlando della Playa della Scanteras, sappiamo che parliamo di una delle parti più
0: belle, più caratteristiche, insomma,
1: modo,
0: no? Esatto. Quelle da fotografia, tanto per essere sinceri, no? Dove il 90% delle fotografie che vengono fatte alla Scanteras arrivano dalla Puntiglia.
1: Della Puntiglia. È tutto instagrammabiloso lì da queste parti.
0: Sì, sì.
1: Comunque ha formalizzato l'aggiudicazione appunto dei lavori di recupero e condizionamento ambientale della spiaggia appunto della Puntiglia, ricordiamolo che è situata nel caratteristico quartiere di San Cristobal. L'intervento mira sostanzialmente a restituire lo spazio litoraneo all'uso pedonale, riducendo l'afflusso delle macchine, che poi non spiegano dove le mettiamo le macchine, ma questo poi ne parleremo.
0: Ma ci sono i multipiano, no? Tutti pieno
1: sì,
0: lì.
1: Sì, sotto, lì alla Puntiglia c'è quello sotto, insomma, il multipiano sotto.
0: Al anche contrario. Tutto quello... ci sono i posti.
1: Comunque,
0: dici che è complesso?
1: Sì. Ma no, vabbè, comunque sì, nel senso il parcheggio c'è, insomma, ci sono questi parcheggioni a pagamento in cui entrare e lasciare la macchina.
0: Ora il problema è sempre lo stesso, poi sui parcheggi. È ovvio che se voi volete arrivare in un posto, come anche nei supermercati, posteggiare davanti all'ingresso, cioè, ragazzi,
1: esatto,
0: fatevi un po' di esame di coscienza. I posti possono anche esserci, in qualche modo posteggiate un po' più lontano. Cioè,
1: e camminate.
0: Esatto, 3 minuti a piedi non hanno mai fatto male a nessuno, ecco.
1: Comunque sì, no, quello è assolutamente sì. Quest'area qua interessa un'area, una superficie di 1810 metri quadrati, quindi si parla della pedonalizzazione di Calle Estribor. La via più sarà riconvertita in una piattaforma unica a livello del suolo, fungendo da estensione naturale al lungomare di San Cristobal, quindi il transito sarà totalmente interdetto. Verranno costruite nuove rampe scalinate conforme alle normative vigenti per quanto riguarda l'accessibilità alla spiaggia, che comunque ricordiamolo resta gratuita e libera, e verranno installati nuovi moduli prefabbricati leggeri e smontabili sulla sabbia, per appunto ospiteranno servizi igienici, accessibilità, docce, lavapiedi, insomma di tutto e di più. Insomma, tutto questo è un progetto risultato del coordinamento tra l'assessorato su Ciudad del Mar e l'assessorato alla pianificazione e sviluppo urbanistico. E insomma queste soluzioni architettoniche sono adattate, insomma, a un progetto legato alla modernizzazione e alla riqualificazione, insomma, dell'intero lungomare della Spalmas. L'obiettivo non si limita al miglioramento della mobilità, ma punta a proteggere l'essenza stessa della Puntiglia, una cala storicamente legata alla tradizione marinara e alla pesca artigianale nel cono sur di appunto la Spalmas di Gran Canaria. Quindi insomma, amici, non so quanti eoni ci metteranno per farlo, però questo è quanto.
0: Speriamo siano più veloci del solito, va, facciamo una botta di ottimismo.
1: Esatto. No, ma più che altro, oltre ai veloci, qua hanno la capacità, come dire, di centrare nei momenti dei lavori con quelli di massimo accesso dei turisti. Cioè,
0: sì,
1: per esempio, ecco, ora le cose devono rifare il centro storico, lo fanno ad agosto. Quindi dalle vostre parti, che funziona al contrario, vedrai che a novembre, dicembre, quando ci sarà tutto il top di turisti, ci metteranno a fare.
0: Faccio un esempio, dove abito io hanno deciso di fare i lavori della piscina a luglio agosto, voglio dire.
1: Sì, no, ma è matematico, cioè non è che ci sono dei dubbi. Noi la pedonalizzazione dell'avenida Nostra Signora del Carmen, quando della strada principale, l'hanno fatto 2 settimane prima del carnevale. Quindi praticamente i carri del carnevale dovevano volare praticamente. Vabbè, detto questo, non facciamo polemiche inutili. Comunque ci sono questi lavori da fare e vedremo un po' come andrà a finire.
0: Bene, c'è l'appuntamento invece con le news che arrivano dall'Italia, le news appunto italiane e dal mondo. Linea alla redazione.
2: En Canarias
3: es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti.
4: Radio Kalima. Buon pomeriggio dalla redazione. Legge elettorale, ripartita la seduta alla Camera. Ieri per un voto non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il governo va avanti, assicura il ministro Cipriani. Approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il DDL sulla sicurezza. Lo Stato con le persone per bene, continuiamo a mantenere l'impegno, dice la Premier Meloni in un videomessaggio. Escalation in Medio Oriente, alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. E intanto a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli Stati Uniti, Trump, in una bara. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, così la presidente della Commissione Europea von der Leyen nell'intervento a Kiev al fianco di Zelensky. Quindi annuncia un nuovo partenariato industriale nel settore della difesa tra Bruxelles e Kiev. Quello che stiamo firmando, ha detto von der Leyen, è il nostro drone deal. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021 perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni per lo zio. Inchiesta arbitri, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine. Archiviazione chiesta anche per l'Inter, copia degli atti trasmessa a Procure CONI e FIGC. È tutto,

0: personaggio come Michel Bosé, che insomma negli anni 70-80 aveva regalato a fior fiori di canzoni molto pop, popissime, no? Super Superman, eccetera. Quando nel 93 se ne uscì con questa Se tu non torni, stupì tutti, perché era veramente un bel pezzo questo, non ne si può assolutamente dire niente. Poi non è che abbia fatto grandissime altre cose dopo, ma diciamo che forse nella, qui in Spagna sono sicuramente molte più le canzoni famose, no? Rispetto a noi italiani, che siamo legati a quei 4-5 pezzi della sua carriera che hanno fatto comunque storia. Questo comunque rimane sempre un lentone di quelli belli, belli, belli, belli. 11:36, anzi 12:36, perché ho letto 11 invece che 12. Come abbiamo appena iniziato, no? Invece no, siamo già in addirittura d'arrivo. Senti, siamo pronti per la notiziotta?
1: Sì, vai con la notiziotta.
0: No, no, era semplicemente, sapete che insomma da una decina di giorni abbondante è uscito il nuovo album di Madonna, Confession on a Dance Floor 2, un album che non vi dico, sui social sta facendo parlare, anche straparlare un po' tutti, nel senso che c'è chi ne parla bene, c'è chi parla male, diciamo che i madonnari si sono divisi in due, no? Ci sono quelli che

0: che è un capolavoro, ci sono quelli che dicono che forse stava meglio nell'ospizio, cioè
1: per dai,
0: no veramente, cioè,
1: dico,
0: che poteva starsene tranquillamente a godersi i proventi dei suoi vecchi album. Io non sono d'accordo, perché adesso non si parla di capolavori, perché cioè, per me i capolavori della musica sono altre cose, ok, non c'entra niente Madonna, però devo dire che l'album ha un suo perché, no? Anche se bisogna anche capire che le persone crescono, cambiano in qualche modo, si adattano a tante cose. Lei ha scelto di comunicare ancora in questo modo, con quello che è la sua forza, che è comunque il ballo, la discoteca, la dance music. Poi che ci siano persone che vanno a criticare il fatto che in qualche modo lei poteva evitare di esporsi in quel modo, eccetera, questo non sono assolutamente d'accordo. Lei può fare quello che vuole, se anche a 90 anni vuole andare in discoteca ci può andare tranquillamente, cioè, senza problemi, okay?
1: Ha dedicato una vita a far sì che tutti noi potessimo fare quello che volevamo, ed è stata la cantrice, si dice il cantore, la cantrice della libertà, della ribellione. Adesso non può fare quello che vuole.
0: No, ma infatti è assurdo, scusa, che spesso e volentieri proprio da un suo pubblico che l'ha sempre in qualche modo amata, anche non soltanto per le canzoni ma per quello che lei ha voluto comunicare, e mi sembra anche assurdo che adesso siano i primi, non dico tutti ma una buona parte, che siano contro di lei più che altro sul suo modo di essere, sul suo modo di fare. Si diventa razzisti proprio con lei,
1: con lei che
0: vedo che vabbè, paradossali, sono discorsi paradossali. Comunque insomma, lei è stata premiata perché l'album è arrivato a essere tra i numero uno nella classifica di Billboard 200, e quindi lei colleziona i suoi 10 numero uno nella sua storia, nella sua carriera presenza appunto nella classifica più importante della musica mondiale. Stessa cosa l'ha fatto anche in Inghilterra, e pensa che soltanto i Beatles sono riusciti sia in Inghilterra che negli Stati Uniti a raggiungere questo traguardo, cioè dei 10 album o dei 10 singoli presenti al numero uno della Billboard chart. Quindi mi sembra un ottimo risultato. È vero che è stata fatta un'operazione commerciale incredibile, di marketing, ma Madonna se lo può assolutamente permettere, e anche il disco comunque, io lo ripeto, ascoltatelo con attenzione. Questo è il problema, è che ormai non c'è più l'abitudine ad ascoltare le cose con tranquillità, con calma.
1: Le cose, le persone, cioè un po' tutto, non si ascolta niente, ci abbiamo rallentiamo ragazzi, rallentiamo
0: il mondo. Rallentare un po' il mondo, perché altrimenti non ci gustiamo niente. Se le cose non arrivano prima velocemente sui social e non prendono i like, non valgono più niente, e questo non è assolutamente un buon obiettivo. E devo dire che Danzetteria, quando sta per uscire il video di Danzetteria, che stupirà tutti, perché insomma già potete inquadrare qualche cosa, chi sta guardando la radiovisione può vedere le immagini che sono sotto la canzone di Danzetteria che stiamo per mandare in onda, che sono proprio prese dai preparativi del girato del video, che insomma sono fantastici.

0: Vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: Grande Amore in la versione spagnola, naturalmente Il Volo, che sono veramente famosissimi e amatissimi qui in Spagna, devo dire, incredibile, perché noi siamo sempre bravi a criticare, spesso e volentieri qui in Italia, no? No, qui in Italia, in Italia.
1: Lì in Italia,
0: perché noi siamo qui alle Canarie. Perché spesso e volentieri, e questo vale non soltanto in questo caso, ma anche in tantissimi altri casi, poi specialmente sui social, c'è sempre qualche cosa da dire, no? Ma perché noi italiani siamo così criticoni?
1: Non lo so. Va bene, tutti comunque.
0: Guarda, ultima notizia di oggi.
1: Sì, chiudo tornando a parlare un attimo di calcio, perché insomma c'era stata soltanto un'unica piccola ombra legata alla vigilia, insomma, di Spagna-Francia, e una piccola polemica legata alle parole che aveva detto l'ex presidente del governo spagnolo, Mariano Rajoy, che insomma aveva detto che sì, avrebbero già giocato contro una Francia, però una Francia senza francesi, riferendosi appunto all'origine della maggior parte dei giocatori della nazionale francese, appunto, che insomma arrivano dal Nord Africa sostanzialmente, c'è una grandissima tradizione di migrazione da parte del Nord Africa o da altri paesi in Francia. Era stata un po' una brutta battuta che insomma aveva fatto parlare, insomma, dal quale comunque sia il governo spagnolo sia altre fonti dell'informazione spagnola si erano ovviamente distaccate. Però a chiudere la polemica ci ha pensato un ragazzino con l'apparecchio ai denti, che ha 19 anni e che gioca nella selección, cioè la Yamal, che in conferenza stampa ha chiusato, insomma, ha commentato questa affermazione dell'ex presidente. Lui, ricordiamolo, che è nato in Catalogna, però da padre marocchino e da madre della Guinea Equatoriale, quindi diciamo sicuramente è uno che non ha voglia, che è uno come i nostri figli, no, nati in terra straniera, ma che sono più spagnoli che italiani, almeno per quanto riguarda i miei ragazzi, che voglio dire in Spagna sono la mia bambina soprattutto, che è nata e cresciuta in Spagna. Insomma, comunque Yamal non ha insultato nessuno, non ha detto niente di strano, soltanto chiusato con questa frase che è una grande lezione secondo me: se il calcio serve a qualcosa, serve a integrare le persone nella società. Francia e Spagna sono due esempi di integrazione, questo dibattito non dovrebbe nemmeno esistere. E quindi con
0: mi
1: questo
0: sembra una chiosa chi vuol sentire senta, ascolti.
1: Prendiamo lezione da un ragazzino di 19 anni che mi sembra che di strada ne ha fatta tanta.
0: Bene, 12:56 quasi, cara Barbara, è il momento di salutarci, perché la nostra trasmissione di oggi termina qua, e ovviamente domani alle 11 saremo presenti come sempre. Io adesso penso che adesso prendo il mio camperino, me ne vado a Tenerife e domani mattina ritorno, proprio così.
1: Come mai? Come fai questa roba?
0: Per una cena.
1: Ma guarda che signor, cioè, guarda, il signorino, guarda,
0: è una cosa importante, quindi come dire, devo andare a Tenerife, però sai, del resto qui è facile, no? Nelle isole prendi il binterino, vai, poi torni, ma io c'ho il camper, quindi
1: c'è il camperino lui invece che il binterino,
0: e
1: va
0: quindi
1: bene.
0: Prendiamo il traghetto sperando che no, il mare sembra tranquillo, quindi non ci sono particolari problemi. Ci ritroviamo comunque puntuali domani qui a Gran Canaria, nello studio centrale, per quanto mi riguarda, alle 11, senza nessun tipo di problema. Un bacio a tutti, buona giornata, ciao.
1: Buona giornata, ciao.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Son las 13:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il comando centrale, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia nuovi attacchi a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare dell'Iran. La presidente della Commissione europea von der Leyen, nell'intervento a Kiev a fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente anche a fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas e Nazia Shahin e dai cugini Ishaq Ikram e Noman Ulhaq. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danish Asnain. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Stati membri per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali strategiche e abusive, volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette slap. Il tennis Lorenzo Sonico è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6, 7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sovvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: Radio Calima.
1: Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Abbiamo del tempo a nostra disposizione da sfruttare al meglio, ovviamente con tante notizie, con tanta musica. Parleremo subito tra poco di della nuova generazione che sta entrando nel mondo del lavoro con una mentalità completamente diversa. La generazione Z non vuole soltanto avere uno stipendio, ma vuole anche capire perché sta facendo quel lavoro lì, se lo gratifica, se è il caso di continuare o di cambiare anche più volte finché non si trova finalmente la felicità.
0: Radio Calima.

C'è una nuova generazione che ha un approccio totalmente diverso quando si parla di lavoro. Entro il 2030, quindi non manca tanto, la Gen Z rappresenterà circa un terzo della forza lavoro globale. E la cosa interessante non è solo il numero, ma proprio il modo in cui questa generazione sta cambiando l'idea stessa di carriera. Per anni, infatti, un po' a tutti noi, no? Ci hanno raccontato che il lavoro deve essere una scala. Tu entri, se riesci sali, devi resistere, devi prenderti il tuo stipendio. La generazione Z invece sembra chiedere qualcosa di diverso, sembra chiedere flessibilità, crescita reale, equilibrio, strumenti per imparare. Secondo una piattaforma, The Little, solo una piccola parte dei giovani indica come obiettivo principale una posizione di leadership. Questo non sta a significare la mancanza di ambizione, ma significa che il vecchio mito, no, che avevamo prima, o che hanno avuto le vecchie generazioni, quella del fare carriera a tutti i costi, non basta più, che c'è anche un altro tempo, cioè si possono fare anche altre cose, si possono avere anche altri ruoli, l'importante è essere gratificati. Molti giovani infatti proprio oggi cambiano spesso il proprio lavoro, non per instabilità ma perché cercano dei percorsi più coerenti con le proprie competenze, ma soprattutto con la propria vita privata.

0: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
1: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
2: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
3: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
2: Fanno solo pizza?
3: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
2: Fantastico! E dove si trova?
3: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
4: Quando

Mac Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3. Mercoledì insieme in diretta The Mag. Adesso è arrivato il momento di ascoltare tre brani non stop. C'è lo Special 3.

0: Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il comando centrale, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. La corte d'assise di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin, di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre 93enne, Mirella Del Puglia, malata di Alzheimer e affetta da un progressivo decadimento cognitivo. L'omicidio risale alla notte tra l'8 e il 9 marzo 2025. La procura generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. La vicenda risale al 28 aprile 2021. Si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati libanesi-israeliani. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Lo riporta Anadolu, citando l'agenzia di stampa nazionale libanese, senza fornire ulteriori dettagli sull'esito della sessione. Pallavolo Nations League. A Osaka gli azzurri giocano alla pari contro la miglior versione della squadra nipponica, rianimati dal subentro del trio Laurenzano Mati Porro, ma incappano nel quarto KO in questa Nations League. Situazione di classifica che si complica un po'. Il 16 luglio, dalle ore 8:30 italiane, sfida al Belgio. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Questa mattina, amici di The Mag, mi è venuta in mente una cosa che secondo me ci accomuna un po' tutti. Ci sono dei giorni in cui parcheggiamo la macchina e ore dopo torniamo esattamente nel punto giusto senza pensarci, no? Non c'è questo scervellamento. Poi invece ci sono quei giorni in cui usciamo dal supermercato, ci guardiamo intorno e pensiamo: aspetta, ma dove l'ho lasciata?
1: Kalima, Radio Kalima.

0: Ehi, vieni da Ikea per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival Ikea dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app Ikea Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

Amici di The Mag, perché ci ricordiamo perfettamente dove abbiamo parcheggiato l'auto solo quando non serve? È una situazione che fa sorridere, perché capita davvero a chiunque. Magari fai il giro di due corsie del parcheggio, premi il telecomando sperando di sentire il beep, inizi a guardare le varie targhe delle auto o comunque le auto simili alla tua, e nel frattempo ti convinci di aver parcheggiato da tutt'altra parte. La cosa interessante è che la memoria in questi casi non c'entra tanto, non è il punto centrale. Ci sono degli psicologi che spiegano che spesso il problema è l'attenzione. Quando parcheggiamo mentre stiamo parlando al telefono, pensando alla riunione che ci aspetta o comunque facendo la lista della spesa nella nostra testa, il cervello registra male quel momento. È come se ci dicesse: questa informazione non è importante. Poi però due ore dopo diventa improvvisamente importantissima, perché se non troviamo l'auto non torniamo a casa e allora inizia la caccia alla nostra automobile. La cosa buffa è che succede soprattutto nei posti nuovi. Nel parcheggio sotto casa raramente sbagliamo, per fortuna mi verrebbe da dire, ma basta cambiare supermercato o comunque un aeroporto, un centro commerciale, ed ecco che la macchina sparisce. Forse una piccola lezione anche per la nostra vita, se vogliamo. Ogni tanto siamo talmente concentrati sulla destinazione che dimentichiamo di vivere davvero il tragitto e soprattutto ricordarci poi le cose importanti e dove abbiamo messo l'auto.

Vi siete mai accorti che esistono piccole fortune quotidiane che riescono letteralmente a migliorarci l'umore? A me, per esempio, succede ogni volta che, non lo so, arrivo ad un semaforo e diventa immediatamente verde. Proprio in quel momento che mi accingo ad avvicinarmi al semaforo, diventa verde. Per me quella è una grande soddisfazione.

0: Presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: The Mag Special 3.
1: Parliamo insieme all'interno di The Mag della strana soddisfazione quando il semaforo diventa verde proprio mentre arrivi. Può sembrare una sciocchezza, lo so, ma si parla di risparmio, anche se sono 20 secondi, ma è pur sempre risparmio del tempo. Questo piccolo episodio fa sorridere tante persone, come se la giornata ci stesse dando una mano. Pensateci, quando invece il semaforo diventa a rosso all'ultimo secondo, abbiamo proprio l'impressione che l'universo ce l'abbia con noi, soprattutto quando andiamo di fretta, dobbiamo andare al lavoro, ad un appuntamento, la percezione proprio della giornata cambia. Gli studiosi che si occupano di comportamento parlano spesso di micro ricompense, cioè sono piccoli eventi positivi che possono sembrare banali, che però il cervello registra con piacere. Il parcheggio trovato subito, l'ascensore che arriva immediatamente, la fila che scorre veloce, il semaforo verde, sono dettagli, ma sommati tra loro cambiano il modo in cui viviamo una giornata. Forse dovremmo iniziare a dare proprio un po' di valore in più a queste piccole vittorie quotidiane, perché non cambiano assolutamente la vita, lo sappiamo, non c'è bisogno di dirlo e ridirlo, però a volte cambiano l'umore.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Sono le 15:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Aumentano ancora le città da bollino rosso, dove è massimo il rischio caldo per tutta la popolazione. Venerdì 17 luglio sono 16 contro i 15 di domani e i 7 di oggi. I centri urbani indicati con questo contrassegno nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che prende in considerazione 27 città. Hanno trovato i corpi di entrambi, una donna di 86 anni e suo figlio 59enne, nella loro abitazione di Maracalagonis, in provincia di Cagliari. Sui corpi di mamma e figlio non sarebbero stati trovati segni di violenza. Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore. L'Aula della Camera ha bocciato un emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Vergogna, hanno urlato i deputati dopo il no al loro emendamento sulle preferenze. Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia di Monsignor Antonio Sant'Arsiero Rosa, vescovo di Huacho in Perù. Il prelato ha 75 anni, l'età in cui i vescovi vanno in pensione. Accusato di abusi da un portale spagnolo, aveva chiesto di essere congedato per poter fare chiarezza sulla verità. La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale del Mondiale della Spagna sulla Francia. Stasera seconda semifinale, alle 21 tra Inghilterra e Argentina. Chi vince sfida le Furie Rosse. È tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Calima.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
4: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
5: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @AmimaneraFTV. Amimanera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Aumentano le città da bollino rosso. Venerdì 17 luglio saranno ben 16 contro le 15 di domani e le 7 di oggi. I centri interessati sono Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Una donna polacca di 33 anni è morta dopo essere precipitata dalla punta Dufour, la cima più alta del massiccio del Monte Rosa. Lo rende noto la polizia cantonale del Vallese. L'alpinista era con un compagno di cordata. I due erano in discesa. Giunti a 4.600 metri di quota, la giovane è precipitata per ragioni ancora da accertare. L'aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento di Futuro Nazionale con Vannacci che introduceva le preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, i sì 139. Governo e maggioranza si erano rimessi all'aula. Vergogna, hanno gridato i deputati vannacciani dopo la bocciatura. Il presidente Trump si è detto convinto che la Russia sia pronta a fare un accordo presto. L'Ucraina, ha proseguito Trump, potrà utilizzare i fondi proveniente dai prestiti dell'Unione Europea destinati alla difesa per l'acquisto di componenti cinesi per droni cinesi. Lunedì il tycoon incontrerà Netanyahu alla Casa Bianca. Cambiamo argomento. Per stilare una lista di dipendenti da licenziare, Meta avrebbe utilizzato un software di intelligenza artificiale che penalizza i dipendenti in congedo parentale, malattia o disabilità. Così in una denuncia depositata a un tribunale della California. Meta però respinge ogni accusa. L'organizzazione del lavoro è gestita da persone e non dall'intelligenza artificiale. È tutto, al prossimo.

il futuro a bordo. Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31.
2: Sono le 17:31. Radio Calima.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzani in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo ha deciso la Corte di Cassazione. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone oltre a una società. Le ipotesi di reato: bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Italia divisa in 2 dal meteo. La terza ondata di calore è nella fase più intensa, ma al nord forti temporali rischiano di causare pericoli e danni. Allerta arancione a Milano per la pioggia e il forte vento. 7 bollini rossi oggi. Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Domani saranno 15. Il presidente americano Donald Trump non ha esclusa la possibilità di uno schieramento di truppe sul terreno in Iran, sia pure limitato all'isola di Karg, ed ha aggiunto che a volte può essere necessaria una campagna terrestre, ma che sarebbero altri a condurla per gli Stati Uniti. Tour de France ora. Søren Vieringsfold trionfa nella tappa numero 11 della Grand Boucle. Sul traguardo di Nevers ha giocato d'anticipo, beffando sia Koji che Philipsen in volata. Dopo la maglia gialla di Troen, la 1X Mobility si toglie un'altra soddisfazione. Pogacar resta in testa alla classifica generale. È tutto, al prossimo aggiornamento.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare. Parlami di te, di quello che facevi,

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti, preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.

0: Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Sono le 18:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Cronaca in apertura. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. Ed è attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. La Didi Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. L'Aula della Camera ha approvato a scrutinio segreto l'articolo 1 della legge elettorale. I sì sono stati 208, 143 no e 3 gli astenuti. Si tratta del cuore della legge, un sistema proporzionale con premio di maggioranza, liste bloccate e con l'indicazione del candidato premier. Un coprifuoco dei social media notturno tra la mezzanotte e le 6 del mattino per i 16enni e i 17enni. Il governo del Regno Unito vuole introdurre un blocco orario delle piattaforme per scoraggiare l'uso degli smartphone tra gli adolescenti. Il piano, se approvato, entrerà in vigore nel 2027. Si gioca alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata. Radio Calima.

Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.

Presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mi Manera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
1: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: Bentrovati, buon mercoledì 15 luglio con il GR delle buone notizie. È pronto al lancio il software Made in Europe che consentirà di verificare in maniera più stringente l'età dei social media. Nel momento di massima pressione sui social e sui loro algoritmi, con una serie di sentenze di condanna che ha colpito diverse big tech, Bruxelles muove il primo passo concreto remando contro il dilagare delle applicazioni e lo fa semplicemente con un'app. L'ha annunciato la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen in un punto stampa a Bruxelles. La leader dell'esecutivo europeo ha spiegato che l'applicazione è tecnicamente pronta e presto sarà a disposizione dei cittadini dopo aver passato a pieni voti un periodo di test in 5 paesi membri, tra cui anche l'Italia. Viaggio filatelico tra alcuni dei francobolli che hanno fatto la storia del paese. A Roma, il Made in Italy in formato francobollo, la mostra dedicata ai francobolli del Made in Italy. Il francobollo rappresenta da sempre una narrazione istituzionale storica delle eccellenze italiane, un oggetto piccolo ma ad alta diffusione simbolica, e con questa esposizione si vuole raccontare il Made in Italy attraverso alcune delle aziende italiane più rappresentative, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente la creatività, l'ingegno e l'identità produttiva italiana. Sono bastati 100 euro per cambiare la vita di un ingegnere parigino diventato proprietario di Testa di Donna, opera realizzata nel 1941 da Pablo Picasso. Un dipinto dal valore stimato di circa 1 milione di euro, finito nelle sue mani grazie a una lotteria benefica, che ha destinato il ricavato alla ricerca sull'Alzheimer. L'estrazione si è svolta a Parigi, nella prestigiosa cornice della Casa d'Aste Christie's, dove sono stati venduti oltre 120.000 biglietti. Gli Oasis e il cantante britannico Phil Collins sono tra i nomi selezionati per entrare nella Rock and Roll Hall of Fame, pantheon di questo genere musicale negli Stati Uniti. L'ingresso avverrà durante una cerimonia il 14 novembre a Los Angeles. Oltre a loro entreranno nella Hall of Fame anche i giganti del metal Iron Maiden, per lungo tempo snobbati insieme al duo composto da Liam e Noel Gallagher. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ¡1982!

Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare,

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Canarias.
1: Es la hora 22:31 minutos.
2: Sono le 22:31 minuti. Radio Canarias.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Basta el tiempo de un fiore.
1: En Canarias
2: es la hora 23, 31 minutos.
3: Sono le 23 e 31 minuti.
4: Radio Calima.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: 1999.